A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non mi capite, non mi si balla.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Guarda un bene.
1: Mamma mia.
0: C'è. Mamma mia.

Ti compro.

0: sembrano dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona fa? E... Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Guarda, compagni, ma mi è fiori che fa?
3: Ah,
2: c'è che poveri, no?
3: Che pulita,
4: amico. Oggi, sapete cosa fa?
2: Ehi, è pure la sigaretta, ma c'è già arrivato.
4: E
2: che sangue, amico, è pure la sigaretta, c'è già arrivato di nuovo. E giù, c'è la sigaretta, ma quando è che veniamo?
3: Profumi.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: sulla mia torpedo blu.
1: Ascolta Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: Divertimento e musica sul web.
4: E la canzone buona di Teresa.

0: che in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Bello. Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
1: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
1: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, vabbè, forti,
1: lo scherzare,
2: meno
1: dai.
2: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui.
0: Era un pediatra,
1: io
0: però.
1: Sono un pediatra, vabbè che sei un bimbo ancora tu, però
2: no. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
1: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi?
1: Te la potevo operare.
2: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
1: Vediamo la foto originale.
0: Vabbè, ecco questa
1: la nazionale cantante. Grande.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine. È grazie alla Nazionale Cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
1: Quante poi c'era ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
2: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
2: Raff, un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
1: È in taxi, è in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
2: Sì.
1: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
2: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu.
1: No! Le sue fughe sulla sinistra e

0: non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipi gas.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me è Sunza. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: Ecco, mo mi aggiro.
1: Vado. Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro, vedi?
1: Aggirati, che sono ansiosa.
0: Odo, ecco, io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: la chiesa, io
1: di Nicola.
0: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
1: Sì, andiamo a pesca, tre pesca, palei.
0: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
1: La, sì, dobbiamo andare con la slitta, fare il viaggio.
0: E tu, soli soli.
1: Muove a
0: noi. All'albergo.
1: Torni all'albergo di nozze.
2: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
3: One Nation, One Station.
2: Password non valida.
3: 100% grandi successi.
2: Password non valida.
4: Radio Sole Luna.
5: Radio Sole Luna.
6: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
7: In onda.
8: Radio Sole Luna.

e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

E se prima eravamo in 10 a ballare dalli galli, ah. E se prima eravamo in 10 a ballare dalli galli, adesso sono solo a ballare dalli galli. Adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare lalli galli, solo, alli, solo galli.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viento Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.
1: Give me five. All right, give me five.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: la sola crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: poteri economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia.

Dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non ratificatevi così. Ciao ragazzi!

se davvero nel mondo succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo
1: spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Come? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck. Che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente. La canzone che piace tanto a Sophia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Santercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare. I padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte. Un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento, costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, la

0: L'hai fatto perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... c'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
2: Très bien, et vous?
1: Ah, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
2: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
2: Sì, sì.
3: C'è da fare un
2: perché
3: certo...
0: Tu dici...
2: No, sì. Ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima... che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
2: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
2: Ah, allora siamo amici.

0: fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa,
1: questo è il problema.
0: La disgrazia italiana è anche quella tedesca un po', devo dire.

0: Allora Adriano, scusa,
1: cosa quest'anno, che cosa quest'anno?
0: Quest'anno a Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando. E io volevo. Era a Sanremo con noi.
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, e io tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: lui ha una grande stima di
1: sì, te. Sì, ma anch'io di lui. E mi è dispiaciuto tanto. Però io so che adesso lui è contento, eh? Sì. Lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone, in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità, e non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai, vai.
1: Io mi sposto, eh.
0: Vai, dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti.

vide le luci in mezzo al mare, penso a lei, mattina in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

che con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto, anzi, si sentiva già felice.

0: È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.
1: Ricordo.

quel Ringo. Io fui il sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente

e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando colpito a morte stramazzò.

shove to the left, to the right, che non si. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

0: Adesso è ora di andare a casa? Eh sì.
1: The coronation, the coronation, I choose.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

1, 2, 3, prova, prova, prova. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Prova, prova, provolone. Al momento ci sono solo io, Micione. Grazie, grazie per la buona diretta, ragazzi. Grazie, Shaki, Angelo, Carmen.

Smith. È sempre la stessa ripartita, Cammy.

abbiamo Maurizio di Bolzano, dopo tanto tempo, passato le vacanze da qualche parte. Diamo la buonasera a Yanez. Ciao Yanez.

Avete mai visto la pioggia? Qui ce la siamo scordati, eh. Un po' di pioggia al nord, vabbè, qualche temporale, ma qui niente, non cambia niente. Questo, le previsioni fino al 15 settembre, sarà così un altro mese, poi magari, boh.

buonasera a Fatti Zero, la buonasera a Dr. VJ Step. La buonasera Amalia. Ciao Amalia.

0: Buonasera, buonasera a tutti da DJ Fozzi. Un saluto circolare a tutti. Sono le 18:05 e la mia diretta comincia ora. Ok, cominciamo con una canzone che voglio dedicare a Steph. Irama, arrogante, tutta per te, buon ascolto.
1: Fallo lentamente, no, come fossimo io il giorno, tu la notte, tu viso pulito, il mio pieno di botte.
0: Sera, Kami.

0: Intanto cominciamo a salutare tutti: Azzurra, Camicella, Maurizio Bolzano.
1: Camicella, camicetta. Ah. Cellulare. Ok.
0: Angie, Angelo Baffo, Fatti Zero. Non riesco a leggere.
1: Satalala.
0: Satalana. Angelica, The Crew, Felix, Paola, Ciro Becchino, i nostri bot, Whisky, Pirlotta e Banni, Fenice, Amalia, DJ Bello che sta dormendo, Step, Melody, Micione, Shaki e Alice. Buon ascolto a tutti.

0: cominciamo con Lady Oscar. Questa è una seconda canzone che... Allora, dovevo dedicare a Franci, ma non c'è, quindi la dedichiamo ad Amalia. Buon ascolto a tutti.
1: A palazzo si dorme già.
0: Buonasera Cyber, in console trovi DJ Pozzi, buon ascolto.
1: Lady Oscar si è proprio nascosta.
0: Sarete in compagnia di Pozzi fino alle 19, poi dopo avremo la nostra Franci.

canzone che mi avevano richiesto giorni fa, L'Uomo Tigre. Questa qua che mi aveva chiesto Step, la dedichiamo a tutti. Buon ascolto! Night.

Buonasera Franci, ti avevo messo una canzone ma non l'hai ascoltata. Buon ascolto, in console hai DJ Fozzi. C'è solo Fozzi adesso.

Vi sta piacendo questa diretta? Vero, Franci, vero. Se vuoi te ne metto un'altra, dimmi tu.

0: Lucio non c'è, è andato via.
1: Lo bevo ogni mattina.
0: Ma prego, Sciacchi.
1: Troppo il cibo, più chilometri, ciao ciao. Caffao, caffao.
2: Caffao!
1: De caffè no, per il bimbo.

Ok, prossima canzone, Adriano Celentano, Storia d'amore del 2012. Ci manca Rita, l'avrebbe dovuta sentire, vabbè. Poi, quando rientro. Buon ascolto.

0: Buonasera Elke, in console ai DJ Foxy, buon ascolto!
1: Yeah. Let's go!
0: Ok, la canzone di adesso si chiama Obladi Oblada. L'artista... Non si sa qual è l'artista.

Dai, prossima canzone, Biagio Antonacci, Tutto non ti posso raccontare. Dovevo mettere un'altra canzone, ma non ce l'avevo. Questa qua la dedico a Franchi e ad Angelo Bobbi che se n'è andato. Buona

0: Cuffi Remix. Questa la dedichiamo ad Elka. Buon ascolto.
1: Ditemi un po', vi ho sbloccato un piccolo ricordo?

Ricordo il palinsesto di oggi. Allora, abbiamo alle ore 18 Foxy, alle ore 19 abbiamo Franci, alle ore 20 Giuseppe e Cittia, e alle ore 21 abbiamo Steph, e infine alle 22 abbiamo Rita.

0: Ok, prossima canzone, Resta Acca di Cece Barretta. Questa da parte mia e di Micione la dedichiamo a Shaki. Buon ascolto.
1: La pelle mia mi si ingrizzolia e mentre mi è uscita da Zila.

0: neanche l'ombra orama.
1: Ok, questa canzone con un deca degli 883, questa qua la dedichiamo.
2: Che cosa lascia accesa fare la T?
3: Che poi due stronzi se ne accorgono qui.
1: Stavo dicendo, questa qua la dedichiamo a Perlita. Ben ritrovato Azzal in console tra VDJ Fozzi. Buon ascolto!

0: Buona serata, Steph, a dopo. Ok, questa canzone è Dolce Remy di Giampi Dandello, credo. Tra poco cominciamo a salutare. Ok, cominciamo a salutare Step, Axel, Azzurra, Camicella, Yanez, Daniele, Angie, Vivian, Satalanna, Angelica, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirlotta e Bunny, Fenice, Amalia, Franci, Perlita, DJ Bello, Dario Sedelka, Melody, Micione, Shaki, Alice. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e do una buona diretta a Franci e niente, a domani. Ci sarò sicuramente domani, poi chiedo al nonno. Grazie a tutti e alla prossima.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio Foxy per il passaggio di console, bellissima diretta, con i 44 gatti mi hai fatto ritornare alle elementari, bravissima. Inizio con il salutare questa bellissima chattina, inizio con Shaki, Micione, Elka, Dares, DJ Bello, Perlita, Amalia, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Fenice, Angelica, Santa Lana, il mio amore Daniele, Vivian, Angie, Cami, Axel, e vi auguro un buon ascolto.

0: È in arrivo su Radio Sole Luna, Bundabash, Lorana Bertè. Una stupida scusa, tutta per voi.
1: Tirate tutti le mani su per Bundabash, Lorana
2: Bertè,
1: tutti su.

0: Grazie Roma.
1: L'allenavo per te. Bundabash.
2: È in arrivo Gianluca Capozzi con Te regalo o cora. Tutto per voi.

spiegare che cosa c'è, cos'è davvero che mi prende di te. Forse è il tuo modo di sorridere alla vita, che mi ricorda che me l'hai scordato. Forse ho imparato più da te che la metà dei miei anni, che da chiunque in questi anni abbia vissuto i miei giorni. Ma sta di fatto che tra il dubbio e l'incertezza c'è che di te non riesco proprio a stare senza. E tempo perso, tutto il tempo che non ci hanno incontrato, tutti i momenti che a chi stocchi non si hanno guardato. Ma chi ha capito vera senza la vita lo trova solo quando peggio è passato. Da più rispetto e più valore a chi ha rispetto per te, ma tenne a parte che io rispetto un sapamango che re. Se insieme a tutto questo poi tu guarda e manna amore, mi scordo ogni tempesta e te regalo cuore. E te regalo cuore.

arrivo una dedica per la nostra Perlita, amico para siempre. Tutto per te, Perlita.

0: in arrivo Giorgia con Golf, tutta per i brillini oro.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente,

Ormai ci si sposa su WhatsApp, su Facebook. Non esiste più niente. Arriva Florida, tutta per voi.

0: sentimento.
1: Amore, spiega un po'. Cami ti ha chiesto, spiega l'immagine che ha messo. Se no vieni qui, lo spieghi in diretta, vieni.

Non hai coraggio a venire qui? Vieni a spiegarlo in diretta, vieni. Ragazzi, la mia diretta è giunta al termine. Vi ringrazio a tutti quanti. Vedo che Giuseppe ci ha dato sola, come sempre. E al posto di Giuseppe vi lascio nelle mani di Shaki. Buona diretta, Shaki.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira. All the injustice.
1: Beh, pensavo di riposare questa sera, invece no. Dai, buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. E io sono Giuseppa CT. Ringrazio Franci per la sua bella diretta e anche DJ che mi hanno preceduta. Vabbè, Foxy. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E andiamo a salutare questa bella chat a partire da Axel, Azzurra, Rottweiler, Yanez, Matteo, Marika, Fenice, Teclove, Alice, Felix.

I nostri bottini: Whisky, Pirlotto, Barney e Melody. Ciro il Becchino, Paola, Akami, Amalia, DJ Franci, La Rita, Perlita, Patti, Giovanna Ballo, DJ Bello, Daras, Elka. Un saluto a Hulk e a Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Dottor DJ Step. E alle ore 22 ci sarà lei, la Rita.

come sono le temperature da voi, ragazzi? Oggi ha piovuto tutto il giorno e sarà così anche domani. Mamma mia, che meraviglia! Anche da Patti mi sa che è così, vero Patti?

Ma lo sapete che vi devo dare una brutta notizia? Ci sono anche domani alle ore 20. E alle ore 21 ci sarà la party. Anche se sarà stanca dal lavoro, però

si cambia musica con la grande Mimì, la grande Mia Martini. Gli uomini non cambiano.

0: Little Tony, peggio per me.
1: Sarà sempre così. Io sono qui e penso a te.

0: Questo brano l'ho scaricato fresco fresco proprio ieri. Lui si chiama Frank Michael Sant'Angelo.
1: Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'ai le cœur qui
0: cantata in francese.

facciamo un po' riepilogo delle dirette di domani. Alle ore 18 Cami. Alle ore 19 Daras. Alle ore 20 io. Alle ore 21 Patti. Ore 22 Micione. Alle ore 23 tutti a dormire.

0: E ecco, ciao bella. Penultimo brano. Con l'ultimo brano io farò i saluti e poi passerò la console a DJ Step.
1: Veronica verrai.
0: Veronica verrai. Adriano Celentano.

0: sempre super Adriano Celentano, con i suoi 88 anni, mamma mia. Ultimo brano. Non sono una signora. Laura Pausini. Cuore. E con questo brano io saluto.
1: Che dietro un giornale sta.
0: Stasera ho dovuto sostituire Giuseppe perché ci ha dato buca. E ci sta da tappabuchi.
1: Del mio ritorno.
0: Comunque io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento a domani alle ore 20.

Buona serata carissimi amici di Radio Sole e Luna, ben ritrovati, bravissima Sciacchi con la tua bellissima diretta, anche se mi sembra che ci doveva essere Giuseppe, sicuramente poi non sarà venuto e ha preso lei, bravissima e bellissima diretta come sempre. Saluto tutti gli amici di Radio Sole e Luna che sono qui nella nostra chattina. Ancora andiamo a salutare i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno. Buona serata a voi e buon ascolto, sempre in diretta con Mi Ritorni in Mente, il programma ideato, curato e condotto dal sottoscritto.

0: Step, Adele, buon ascolto.
1: Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco.
0: Salutiamo i nostri titolari, Shaq e

0: E risalutiamo Rita che era caduta, non so io cosa è successo.
1: Sento che cadi.
0: E andiamoci ad ascoltare un brano dei Cugini di Campagna dall'82 Elastico. Cugini Campagna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.
1: E va bene, così abbiamo riascoltato questo brano dell'82, loro i Cugini di Campagna con il brano Elastico. Prossimo brano, dicevo che andava in dedica per Sciacchi e Micione. Lei è Phoebe Cates, Paradise, dal film Paradise. Chi l'ha visto mai il film Paradise?

Dunque questo brano andava tutto per i nostri titolari, Sciachi e Micione. Prossimo brano, vediamo chi arriva. Arriva Renato Zero, brano che va per tutti i sorcini, in particolar modo per Fati Zero e Sciachi. Renato Zero, Cuori Liberi, dal 2023.

E allora si trattava di Cuori Liberi dal 2023, Renato Zero. Prossimo brano arriva a questa versione di Se mi lasci non vale. Lui è Luciano Rossi, non è quella di Julio Iglesias, ma Luciano Rossi.

dunque bella anche questa versione di Luciano Rossi, Se mi lasci non vale. Prossimo brano che vado a dedicare per tutti, arriva il bravissimo Riccardo Fogli, In una notte così, brano che va interamente dedicato a tutta la chat.

E allora si continua con la musica. Ci andiamo ad ascoltare dopo Mia Martini, l'equilibrista Pooh, Brava la vita, buon ascolto.

e quasi uno degli ultimi brani, perché stiamo quasi per terminare la diretta, restano due o tre brani e poi la sigla. Questo è Patti Pravo, La Bambola, buon ascolto.

E allora, carissimi amici di Radio Sole Luna, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima diretta. Domani non ci sarò, ci saranno altri bravissimi DJ a tenervi compagnia tutta la giornata dalle 18. Intanto io vado a salutare tutti gli amici che ci sono qui sulla chattina di Radio Sole Luna, tutti in generale, e poi saluto tutti gli amici che ci ascoltavano da fuori, il radioascoltatore e le radioascoltatrici, ai link esterni, tutti i link esterni per ascoltare questa bellissima radio.

E questa sera voglio salutarvi su questo brano di Joe Cocker. Allora, buonasera a tutti voi in Radio Sole e Luna. Grazie per il passaggio della console a DJ, dottor Stipe. Poi vediamo un po'. Bravissimo, come sempre, come bravi sono stati Micione, DJ Foxy, Franci, Sciacchi e dopo di me, se arriverà, ci sarà il bravissimo Charlie. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E adesso passo a salutare voi in chat. Allora, salutiamo Shaki, Micione, Dina, poi abbiamo Patrizia, abbiamo DJ Bello. Non vedo Elka, credo Elka Daras, poi abbiamo Giovanna, Dani, Perlita, poi andiamo più giù, poi ancora abbiamo Andrea, Franci, Amalia, Cyberman, Ciro, Paola. Poi ancora Alize, Claudio, Tecrov, Fenice, poi abbiamo DJ Foxy, Poke Buble, se metti il tuo nome così ti salutiamo col tuo nome. Poi abbiamo Marika, Piero, Carlotta, Rottweiler, Azzurra. Che dire, grazie per la buona diretta.

è un bellissimo brano di Joe Cocker. Ve lo consiglio quando dovete far pace col marito, il fidanzato o il compagno. Vabbè, dai, iniziamo con la mia diretta.

0: Spero che Step sia tornato e per lui questo brano, I Pooh, canterò per te, per il DJ uscente.
1: Stella di giorno, frutto d'inverno, io canterò per
0: Grazie DJ Foxy. Ma prego, Step.

E Piero si associa, ma tutti si sono associati, anche Franci per te. Stefano. Eccolo. Ciao Charlie, ben arrivato su Radio Soliluna, in console c'è Rita.

Charlie sarà il DJ che chiuderà la serata di Radio Sole e Luna. E anche Giovanna si associa a te.

0: Dottor Step, che ti sia piaciuto.
1: L'altra parte del sole.
0: Ho la Charlie, poi alla fine della mia diretta ti passerò la console, Charlie.

E questo brano lo voglio dedicare alla mia amica Shaki, Irene Fargo, come una Turandot. So che gli piace molto.

E questo era stato tutto dedicato a Shaki. Adesso iniziamo con qualche richiesta che mi è stata fatta. Allora, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Per te, Giovanna.

0: Grazie Anna, a te buon ascolto. Il prossimo brano sarà per Franci.
1: Canto d'amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore.
0: Renato Zero, Nel fondo di un amore. Questo è per Franci, ma anche per Giovanna e Sciacchi. Ma soprattutto per Franci.
2: E come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

0: Ma prego, Franci, e Franci
1: Ingegneria
0: si associa
1: geomorfologica.
0: per Sciachi e Giovanna. E beh, ci voleva una papera.
1: Chiudi gli occhi in pieno sole,
0: E Piero si
1: chissà
0: associa per
1: qual è
0: tutti e tre.
1: l'uccio nel fondo di un amore da toccare, sommare blu.
0: Prego.

0: È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu nel fondo di un amore.
1: Ciao Rosa, ben arrivata su Radio Sole e Luna. Incontro

0: E iniziamo con la mia diretta. Abbiamo fatto le richieste e adesso andiamo con la diretta. Alex Britti, solo una volta per tutti
1: C'era la
0: voi.
1: luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene andare in giro mano nella mano e raccontarci che
0: E
1: persone
0: certo, voi
1: siamo
0: andate a fare i
1: rimanendo.
0: giochini invece di stare qui con
1: C'erano tutti,
0: noi e
1: forse
0: noi ci
1: erano tutti.
0: divertiamo.

0: Per tutti i birilli blu, vorrei incontrarti fra 100 anni. Ronna.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: voi e come va? Ho smesso quel bel vento.
1: Per tutti i maschietti presenti in chat, tu mi piaci, Biagio Antonacci.

e passiamo allo stato sociale. Una vita in vacanza, tutta per Andrea.

Andrea, sono solo 5 mesi. Pensa di chi lavora da gennaio e finisce a dicembre. Finisce l'anno, poi ricomincia.

Buonasera Freestyle, benvenuto su Radio Sole Luna. In console, anche se per pochi minuti, c'è Rita.

perché non lo vedo scrivere. Grazie Fre, a te buon ascolto.

Questo credo sia il mio ultimo brano, One Kiss, Dua Lipa. Allora, non saluterò uno per uno, ma vi ringrazio per essere stati qui con me, per aver ascoltato la mia musica. Spero che vi siate divertiti e vi sia piaciuta. Lascerò a Charlie la diretta e pensare a lui a salutare di nuovo tutti voi. Speriamo che Charlie, eccolo qui. Allora, Charlie, alla fine di questo brano ti passerò la diretta. Grazie a tutti per essere stati qui con me. Continuate con Charlie, che è bravissimo, ci divertiremo.

Y así cantaba Chayanne, ay mamá. Vuela, vuela.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.